0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.
1: Sono stato troppo crudo, come un taglio con il sale, ma la voglia

0: ritmo. Radio Fiesta. Ho
1: preso l'opposto di quello che hai detto e sono qui da un'ora. Immagino un posto